ma per il Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Mutua sei tu, sospiri, hai triste il cuore.

pure scimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

stessa notte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte